scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: redazione.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina.

0: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: RBE, vicina a te.

say about now? We need to talk about slavery. RBA TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: Thank you.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e buona domenica 9 agosto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla diramazione per Pinerolo invitiamo alla prudenza per un incidente tra gli svincoli Piscina e Riva di Pinerolo in direzione Pinerolo. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che per una manifestazione lungo la provinciale 182 diramazione 1 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Varisella in fascia oraria 8:30-12:30. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.
3: La crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Il governo Meloni sventola la minaccia jihadista per giustificare la decisione di mantenere la sospensione di Schengen. Dai servizi segreti filtra anche l'allarme, tutto da verificare, su un possibile nuovo ingresso di massa di migranti a Ceuta già prima di Ferragosto. Il blocco di Hormuz, l'Iran pone nuove condizioni per la riapertura dello stretto e precisa: finché gli Stati Uniti non cederanno rimarrà chiuso, nonostante i negoziati con l'Oman. Anniversario di Marcinella, dopo la figuraccia Fratelli d'Italia corregge il tiro ma insiste. La CGIL doveva dissociarsi dal sindacato belga che si è girato di spalle mentre parlava alla russa. In un primo momento il partito di Meloni e la stessa Presidente del Consiglio avevano accusato l'organizzazione di Landini di essere stata lei la protagonista della protesta durante le commemorazioni. Il relatore ONU sul diritto alla casa interviene su Spin Time. Le autorità italiane trovino una soluzione abitativa a lungo termine per le 400 persone sgomberate. Il Comune di Roma ha assicurato sistemazioni temporanee e poi degli alloggi popolari a chi viveva nell'immobile occupato. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8:30. Il governo italiano parla di minaccia jihadista per giustificare la sospensione degli accordi di Schengen decisa dopo la crisi della scorsa settimana a Ceuta. Abbiamo il dovere di proteggere i nostri confini e non c'è dubbio che gli arrivi dall'Africa subsahariana rappresentino, appunto, una minaccia jihadista, dice stamattina il ministro degli esteri italiani al quotidiano La Stampa, mentre il Corriere della Sera parla di un dossier dei servizi segreti secondo cui ci sarebbe un concreto allarme terrorismo. Sempre secondo i servizi, un nuovo ingresso di massa di persone migranti nell'enclave spagnola potrebbe avvenire già prima del 15 agosto, data che era stata ipotizzata nei giorni scorsi e che è stata usata dal governo italiano per mantenere la sospensione di Schengen con la Spagna. Nelle scorse ore ci sono stati i primi controlli delle autorità di Madrid su una parte delle persone in arrivo dall'Italia, una ritorsione che era stata annunciata e che in qualche modo ha portato anche a un tentativo di mediazione dalla Commissione europea, il servizio da Bruxelles.
4: Ci prova Bruxelles a stemperare la tensione tra Roma e Madrid dopo i pesanti strascichi della crisi di Ceuta che hanno un impatto sulla libera circolazione delle persone nell'area Schengen, perché l'escalation ora rischia di diventare esplosiva con la Spagna che ha introdotto controlli di confine per gli arrivi dall'Italia in risposta alla decisione del governo Meloni di non ritirare i suoi controlli dal territorio spagnolo, nonostante sia ormai appurata l'assoluta inutilità della misura al momento della crisi, oltre che l'assenza di movimenti di persone migranti da Ceuta verso l'Europa. Il commissario Brunner ha così contattato ieri entrambi i ministri degli interni per un richiamo bilaterale. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ha spiegato il responsabile per la migrazione nel gabinetto von der Leyen, sottolineando che dall'Italia giungono segnali secondo cui i controlli potrebbero essere revocati a breve, ma non è ancora chiaro quando. Una valutazione formale sulla proporzionalità della misura italiana non è ancora nota e fate eccezione per un certo nervosismo sotto traccia. La Commissione ha cercato di non alzare i toni, sperando che la situazione si risolvesse da sé. Non è successo visto ora il contrattacco spagnolo. E allora il richiamo di Brunner al buon senso, come fanno sapere fonti UE a Radio Popolare, è stato inevitabile. D'altronde il commissario l'aveva già detto martedì al vertice straordinario dei 27 ministri. Chiudere le frontiere interne deve essere la soluzione ultima, quando non ci sono più alternative. Tra le righe, un invito a Roma a fare un passo indietro, che ora vale anche per Madrid. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
3: Sulla crisi di questi giorni tra il governo italiano e quello spagnolo sentiamo Giampaolo Scarante, che è stato ambasciatore italiano in Grecia e Turchia.
5: Si tratta di una crisi politico-diplomatica che andava evitata, per almeno tre buone ragioni. Era evidente sin dall'inizio che la crisi a Ceuta era determinata dalla dinamica dei rapporti bilaterali fra Spagna e Marocco. Quindi non era l'avvio su vasta scala di un'invasione dell'Europa. La crisi di Ceuta era prevedibile che si sarebbe progressivamente sgonfiata con discreti negoziati fra i due paesi, come effettivamente sta avvenendo. Coinvolgere in questa questione l'intero spazio Schengen con la chiusura parziale dello spazio verso la Spagna mi è parso un ambrezio sinceramente esagerata, che risponde probabilmente a esigenze di politica interna da parte del governo italiano, che in questo caso io penso sarebbe stato meglio lasciar fuori da questo tema, che è un tema delicatissimo. La seconda ragione per cui questa crisi non doveva avvenire è che l'interesse nazionale di due paesi nel tema dell'immigrazione è quello di trovare convergenze, non contrasti, perché per entrambi all'interno dell'Europa il tema migratorio è un tema prioritario. La terza e ultima ragione è che questo contrasto così evidente fra due paesi membri dell'Unione Europea conferma l'immagine di un'Europa un po' frammentata in cui ognuno va per sé.
3: Ieri il presidente della Repubblica Mattarella, in un messaggio per l'anniversario della strage di Marcinelle, anniversario di cui parleremo tra poco, ha chiesto che la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. In questo contesto un nuovo caso politico potrebbe aprirsi tra Roma e Berlino. Stamattina Repubblica scrive che il governo tedesco vuole iniziare una serie di respingimenti verso il nostro paese di persone migranti arrivate in Germania passando dall'Italia. Il primo di questi respingimenti, quello di una ragazza somala di 22 anni, dovrebbe avvenire il 19 agosto. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha dichiarato di sperare che i negoziati con l'Oman sullo stretto di Hormuz possano portare alla fine dello stallo diplomatico tra Washington e Teheran, che ha definito una situazione né di guerra né di pace. Nonostante l'accordo con l'Oman sia descritto come vicino ormai da giorni, non sembra che la riapertura di Hormuz al traffico commerciale sia imminente. Sentiamo il servizio.
6: Ieri l'Iran ha posto delle precondizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, tra cui il risarcimento dei danni di guerra, complicando così un possibile accordo per riaprire la navigazione nello stretto, che è fondamentale per l'economia del mondo. Il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, ha dichiarato che le discussioni con l'Oman sul transito e sulla gestione dello stretto sono in fase conclusiva, ma ha aggiunto che la riapertura dello stretto di Hormuz è subordinata ad altre condizioni e al risarcimento per la violazione dell'accordo di giugno. Ieri il responsabile della sicurezza iraniana, Zolgadr, ha elencato le richieste per la riapertura dello stretto, tra cui la fine della guerra, la fine dell'aggressione contro l'Iran e dei suoi alleati in Libano, Palestina, Yemen e Iraq. Ha poi preteso la revoca del blocco navale americano contro l'Iran, la fine delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il risarcimento dei danni di guerra. Nel frattempo i Pasdaran hanno affermato che la riapertura dello stretto di Hormuz non ha nulla a che fare con i negoziati tra Iran e Oman, aggiungendo che il nemico è costretto ad accettare le condizioni dell'Iran per l'apertura dello stretto. Per Popolare Network, Farian Sabai.
3: La guerra in Ucraina, droni russi su palazzi residenziali a Kharkiv, almeno 2 morti, 12 feriti intrappolati sotto le macerie. Mosca nella notte ha colpito anche Odessa, stavolta con missili balistici, almeno 8 i feriti. Kiev invece ha inviato uno sciame di droni sulla regione russa di Belgorod, le autorità locali parlano di 13 feriti. Il Ministero degli Esteri ucraino ha annunciato un'indagine sul drone, probabilmente ucraino, esploso ieri vicino a un gasdotto in Bulgaria. Non abbiamo inviato nessun mezzo verso il territorio bulgaro, la causa degli incidenti di questo tipo è la guerra russa contro l'Ucraina, la dichiarazione di un portavoce del ministro. Entrambe le parti coinvolte nel conflitto usano come strumento di difesa dai droni il cosiddetto jamming, che può spingerli fuori rotta. Sono gli haitiani l'ultimo obiettivo dell'ICE, l'agenzia statunitense anti-immigrazione. Dopo una sentenza della Corte Suprema di giugno, circa 350.000 persone hanno perso il permesso di soggiorno e ora rischiano di essere costrette a tornare in un paese in mano alle organizzazioni criminali e dove l'80% della popolazione è sotto la soglia di povertà. Il servizio da New York.
7: L'amministrazione Trump è sotto pressione da parte dell'ala più estrema del movimento MAGA per accelerare gli arresti e le espulsioni di circa 350.000 immigrati haitiani che hanno perso status legale negli Stati Uniti dopo la fine delle protezioni umanitarie per mano della Corte Suprema. Per ora il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha concentrato i suoi controlli soprattutto a Springfield, Ohio, dove negli ultimi anni si era trasferita una grande quantità di immigrati haitiani, ma le operazioni procedono lentamente perché mancano indicazioni chiare agli agenti dell'immigrazione da parte di Washington, secondo quanto riportato dal New York Times ieri, e ci sarebbero difficoltà logistiche nel rimpatriare così tante persone verso un paese così instabile, una situazione che sta irritando il mondo MAGA. Steve Bannon ha detto che aerei e autobus sarebbero dovuti essere già pronti e che tutti gli haitiani avrebbero dovuto essere fuori dal paese. Dal canto suo, il segretario del Dipartimento di Homeland Security, Mark Wayne Mullen, ha assicurato che gli arresti arriveranno e invitato gli haitiani a partire volontariamente. Intanto a New York la fine delle protezioni sta già avendo conseguenze concrete. Il sindaco Zoran Mamdani ha annunciato il licenziamento dei dipendenti comunali haitiani che non hanno più un permesso di lavoro per mano della sentenza della Corte Suprema. Sono almeno decine, potrebbero diventare centinaia. La città è obbligata a rispettare la legge federale, ha detto Mamdani, ma Trump avrebbe il potere di ripristinare le protezioni che gli haitiani hanno perso, se non per buon cuore, ha detto il sindaco, che lo faccia almeno per difendere l'economia della città. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
3: E dicevamo del 70° anniversario della strage di Marcinelle. Fratelli d'Italia corregge il tiro ma insiste, nonostante la figuraccia del capo delegazione al Parlamento europeo Carlo Fidanza, che aveva accusato i membri della CGIL presenti alle commemorazioni in Belgio di essersi voltati di spalle durante l'intervento del presidente del Senato, La Russa. A farlo in realtà erano stati membri di un sindacato belga, ma il partito di Giorgia Meloni non molla e ora dice che la CGIL doveva dissociarsi. Una polemica surreale e alimentata dalla stessa presidente del Consiglio, con il rischio di far passare in secondo piano il ricordo dei 262 minatori morti nella miniera di Marcinelle, tra cui 136 immigrati italiani, e in generale il tema della sicurezza sul lavoro. Bruno Giordano è un magistrato della Corte di Cassazione ed è stato direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
8: Abbiamo ancora oggi morti in media ogni 6-8 ore sul lavoro, vuol dire che è un opericidio continuo, è una strage, rispetto alla quale le risposte delle istituzioni sono blande, pallide e sicuramente inidonee. Vorrei parlare innanzitutto di quello che accade nei cantieri edili. Ogni giorno, come è accaduto nel cantiere edile dell'ultima strage di lavoro a Messina, perché quello era un cantiere edile, rispetto al quale noi avremmo dovuto avere la panacea della cosiddetta patente a punti, sicuramente è stato inefficace o addirittura dannoso. Lo dimostra il fatto che in vigore esattamente da 2 anni e i morti e i feriti nei cantieri edili non sono diminuiti. L'albero si vede dai frutti. Per evitare i morti nei cantieri edili, per evitare che si muoia anche oggi nelle miniere in Italia, perché ricordiamoci che oggi in Italia noi abbiamo circa 25.000 minatori, quindi una popolazione lavorativa imponente, abbiamo bisogno di controlli veri, effettivi, incisivi e soprattutto una responsabilità sociale delle imprese.
3: Roberto Vannacci ha annunciato il candidato del suo partito a sindaco di Milano nelle elezioni del prossimo anno. È un altro generale paracadutista come lui e in congedo dal 2022, si chiama Carmelo Burgio. Nel 2003 fu inviato a guidare le truppe italiane a Nassiriya dopo l'attentato in cui morirono 17 militari del nostro paese, oltre a 2 civili italiani e a 9 cittadini iracheni. Se gli chiedessimo di rastrellare Rogoredo saprebbe come farlo. Con lui Milano tornerà a essere la città della Madonnina e non dei Maranza, ha detto Vannacci. Le Nazioni Unite sono intervenute su Spin Time, l'edificio occupato a Roma dal 2013 e sgomberato a fine luglio. Sto seguendo le notizie relative alla situazione delle 400 persone rimaste senza casa. Le autorità italiane devono trovare una soluzione abitativa a lungo termine, ha detto il relatore speciale dell'ONU sul diritto all'abitare. Al momento il sindaco Gualtieri ha firmato un'ordinanza che assicura delle sistemazioni temporanee, fino a un massimo di 2 mesi, alle persone che si sono ritrovate a vivere in strada, a cui poi dovrebbero essere assegnati degli alloggi popolari. Lo stesso sindaco ha dichiarato che il comune continuerà a cercare di comprare l'immobile dalla società privata che lo possiede, dopo essersi visto respingere una prima proposta pochi giorni fa. Nel frattempo, le associazioni che erano ospitate nel palazzo potrebbero spostarsi al Circolo degli Artisti, una struttura a pochi chilometri di distanza. Nel complesso, la vicenda ha causato una grande mobilitazione in solidarietà con Spin Time, compresa quella di una serie di artisti. Pierpaolo Capovilla è uno di loro.
9: Dal punto di vista umano, e quindi inevitabilmente anche politico, è un'esperienza davvero bella da vedere, da vivere, da osservare, da ammirare, se vogliamo anche. Perché queste sono esperienze di mutuo soccorso, di aiutarsi, di comunione di intenti. Sono la manifestazione di una visione del mondo diametralmente opposta a quella ordinaria, a quella egemone nel paese, e sono esperienze queste assolutamente preziose perché rendono possibili speranze nuove. Viviamo in un mondo di prevaricazioni, sfruttamento e prevaricazioni, e una grande città come Roma, una capitale europea, ha bisogno di esperienze così. Perché? Perché sì, perché non possiamo sempre soltanto accomodarci nell'ordinarietà dello sfruttamento delle nostre vite. Dobbiamo invece lottare per una città diversa, per la crescita di un tessuto sociale che sappia rispettare i più deboli. Anzi, non soltanto rispettarli, ma proteggerli in qualche misura. Insomma, è qualcosa che vogliamo come popolo. Siamo o non siamo più un popolo?
3: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Virginia Platini. La prossima edizione alle 10.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Zuccherosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e una buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce invitiamo alla prudenza per un incidente tra Casale Monferrato Sud e l'innesto con la A21 Torino Piacenza in direzione Genova Voltri. Prudenza per un incidente anche sulla tangenziale di Torino, diramazione per Pinerolo, tra Piscina e Riva di Pinerolo in direzione Pinerolo. Ci spostiamo infine in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di 15 minuti, sia in direzione Italia che in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Ogni famiglia ha una storia diversa. Ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.
3: Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal diacono Massimo Long.
4: Un caloroso saluto e un benvenuto a tutte e tutti voi che siete all'ascolto. Vogliamo iniziare il nostro culto riconoscendo che Dio è presente in mezzo a noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, Tu superi ogni distanza e abiti ogni spazio. Apri i nostri cuori all'ascolto e fa che la tua parola raggiunga ciascuna e ciascuno di noi, ovunque ci troviamo, portando luce, conforto, pace e speranza. Amen. Vi leggo ora dal Salmo 33, i primi 5 versetti. Esultate, o giusti, nel Signore. La lode s'addice agli uomini retti. Celebrate il Signore con la cetra. Salmeggiate a Lui con il salterio a 10 corde. Cantategli un cantico nuovo. Sonate bene e con gioia, poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benevolenza del Signore. Ci raccogliamo in preghiera. Signore Dio, creatore del cielo e della terra, Padre ricco di misericordia, ti lodiamo con gioia profonda e con il cuore pieno di gratitudine per la tua immutabile fedeltà. La tua parola è una lampada sul nostro cammino, ci guida nelle tenebre, sostiene i nostri passi incerti e ci dona speranza. La tua benevolenza avvolge e riempie ogni angolo della terra, come un soffio di vita, anche quando gli affanni e le ombre della storia ci rendono faticoso scorgere la tua presenza. Insegnaci a cantare ogni giorno un cantico nuovo con la nostra vita, un canto di lode che superi le abitudini, la rassegnazione e le paure, e che sappia risuonare di fiducia e di rinascita. Donaci un cuore puro e retto, capace di discernere sempre la tua giustizia e la tua verità. Fa che le nostre azioni, le nostre parole e i nostri pensieri riflettano l'equità e l'amore che tu hai per ogni creatura, rendendoci strumenti vivi della tua pace nel mondo. Amen.

Prima di passare alla lettura del testo sul quale oggi mediteremo, ci vogliamo raccogliere un momento in preghiera. Signore Gesù, invia il tuo Spirito Santo su di noi. Apri la nostra mente alla comprensione delle Scritture e rendi il nostro cuore docile alla tua parola. Fa che la tua verità illumini i nostri passi e si trasformi in vita vissuta, a lode del tuo nome. Amen. Leggiamo dall'Evangelo di Marco, al capitolo 12, i versetti da 28 a 34. Uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva risposto bene, si avvicinò e gli domandò: «Qual è il più importante di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi». Lo scriba gli disse: «Bene, maestro, tu hai detto secondo verità che vi è un solo Dio e che all'infuori di Lui non ce n'è alcun altro, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, è molto più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Gesù, vedendo che aveva risposto con intelligenza, gli disse: «Tu non sei lontano dal regno di Dio», e nessuno osava più interrogarlo.

Care sorelle, cari fratelli in ascolto, le parole che abbiamo letto dall'Evangelo di Marco sono parole centrali dell'insegnamento di Gesù. Se vi chiedessi qual è il comandamento più importante, credo che voi rispondereste subito: amerai il Signore Dio tuo e amerai il prossimo tuo come te stesso. Questa, infatti, è la sintesi che portiamo nel cuore fin da bambini, ma nelle parole esatte di Gesù c'è un dettaglio che spesso ci sfugge. Egli infatti comincia dicendo: il primo è ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Dunque Gesù non inizia con un obbligo di amare, ma con un invito profondo: ascolta. Questo invito è la chiave che apre la porta dell'amore. L'ascolto non è solo un fatto di udito, ma un'apertura dello spirito e una disponibilità reale verso gli altri. Chiudersi nelle proprie certezze produce solo disamore e isolamento. Saper ascoltare diventa un atto spirituale quando decidiamo di vivere nella verità davanti a Dio e agli altri. Questa consapevolezza ci ricorda chi siamo e qual è la nostra identità più profonda. Se guardiamo alla realtà di oggi, ci accorgiamo che questo invito all'ascolto è qualcosa di molto urgente. Viviamo in un mondo iperconnesso, ma profondamente frammentato. Attraverso gli smartphone e i social restiamo spesso chiusi in bolle dove ascoltiamo solo chi la pensa come noi. Parliamo sopra gli altri, gridiamo e trasformiamo il confronto in scontro. La solitudine è un'epidemia silenziosa, proprio perché non sappiamo più fermarci ad ascoltare il grido d'aiuto o il bisogno di vicinanza di chi ci cammina a fianco. L'ascolto profondo è l'unico vero antidoto a questa sordità sociale. Per capire la forza di questo messaggio, dobbiamo immaginare il momento in cui Gesù parla. Si trova a Gerusalemme, circondato da trappole dei leader religiosi e politici che cercano un pretesto per eliminarlo con domande complesse sulle tasse o sulla resurrezione. In questo clima teso, uno scriba si avvicina a Gesù. Non parla per malizia, ma perché è sinceramente affascinato dalle sue parole. Questo dialogo autentico ci mostra che cercare la volontà di Dio significa mettersi in ascolto per imparare ad amare con tutto il nostro essere, con tutta la nostra persona. E non è una teoria, ma una scelta di vita totale. Questa dinamica riguarda direttamente noi oggi. Dialogare insieme è fondamentale per capire cosa chiede il Signore alla nostra vita. Non siamo come delle isole e la fede ha bisogno di confronto. Dunque mettersi all'ascolto di Dio significa concretamente mettersi all'ascolto gli uni delle altre, nelle nostre comunità, senza perderci in dettagli secondari. Infatti è condividendo le nostre esperienze e le nostre fragilità che facciamo nascere una vera fraternità. La comunione si genera quando siamo vicini. Questo stile di ascolto reciproco è la sfida più grande dei nostri giorni. Noi viviamo in un'epoca segnata da forti divisioni. La comunità dei credenti, dunque, deve essere un luogo vivo di riconciliazione. Non siamo un Parlamento dove vince la maggioranza, ma uno spazio protetto dove cercare insieme la voce dello Spirito. Ascoltare chi nutre dubbi, accogliere
le famiglie ferite e dare dignità a chi si sente emarginato. Questa è la nostra missione. Il camminare insieme diventa un segno di pace per un mondo che non sa più fare pace. La domanda dello scriba, qual è il comandamento più grande, ci interroga. Poco prima il Vangelo ci racconta l'incontro di Gesù con un uomo ricco che rispettava tutte le regole formali. E in quel caso Gesù lo guardò con amore, ma gli chiese di fare un passo in più, di vendere tutto e di darlo ai poveri e seguirlo. Questo ci dimostra che l'osservanza esteriore non basta se manca il coraggio della gratuità e del dono. La legge di Dio non può ridursi a un codice freddo da applicare. Unendo l'amore per Dio e per il prossimo, Gesù ci offre una chiave universale. Tutte le regole devono essere subordinate all'amore. Qualsiasi norma che si allontani dall'amore perde il suo valore. Lo scriba lo capisce subito. Amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stessi vale molto di più di tutti i sacrifici e le offerte rituali. L'amore non si baratta con pratiche esteriori. Al tempo di Gesù questo metteva in crisi il sistema del Tempio di Gerusalemme, dove si spendevano energie immense per i rituali che spesso rimanevano sterili. L'esteriorità del culto non può sostituire la giustizia e la misericordia. Gesù ci indica che non serve a nulla difendere i recinti di un luogo sacro se poi non ci lasciamo abitare dallo spirito dell'amore che ci spinge ad andare incontro agli altri, alle altre, specialmente dove la vita è più ferita. Oggi questo formalismo si traduce in nuove forme di ipocrisia. Abbiamo costruito nuovi altari, il consumo sfrenato, la rincorsa al successo, il culto dell'immagine e il profitto a tutti i costi. Spesso sacrifichiamo la salute, sacrifichiamo il nostro tempo con la famiglia e i legami comunitari per rincorrere idoli che promettono felicità ma lasciano il vuoto. Anche all'interno delle nostre comunità corriamo il rischio dell'attivismo ansioso. Ci preoccupiamo di organizzare eventi e scadenze, dimenticando che al centro ci deve essere la cura delle persone, l'accoglienza degli ultimi e il silenzio della preghiera. Dio non vuole le nostre performance, vuole il nostro cuore e le nostre mani tese verso chi ha bisogno. E c'è una bellissima notizia in tutto questo. La vita di chi segue Cristo non è fatta di privazioni o di sacrifici sofferti per dovere. Non siamo chiamate a un carico pesante che spegne la gioia. La fede cristiana è una promessa di luce, un'apertura del cuore in una relazione d'amore che ci unisce a Dio, sorgente della vita, e al prossimo in cui si riflette la sua presenza. Quando amiamo davvero, viviamo la legge senza sentirne il peso. Come credenti in cammino dobbiamo chiederci con onestà cosa siamo tentati di sacrificare o chi rischiamo di escludere solo per difendere tradizioni umane che hanno perso il loro sapore evangelico. Le parole di Gesù ci invitano a rimettere al centro l'unica cosa che conta, il legame profondo con Dio e la benevolenza attiva e senza pregiudizi verso i nostri simili. Gesù esprime questa verità con totale autorità, superando i tentativi dei suoi avversari di incastrarlo e ribaltando la trappola. Nessuno può mettere in dubbio l'importanza di ascoltare e amare Dio e il prossimo. La sua risposta unisce indissolubilmente ciò che noi tendiamo sempre a separare, il rapporto con Dio e la responsabilità verso le nostre sorelle e i nostri fratelli. Mentre riflettiamo su questo legame, non possiamo chiudere gli occhi davanti alle grandi tragedie della nostra attualità, i conflitti che insanguinano il mondo, la sofferenza di chi fugge dalla propria terra, le ingiustizie economiche e la crisi del nostro pianeta ci interrogano direttamente.
Non possiamo dire di amare un Dio invisibile se calpestiamo il prossimo visibile. Amare il prossimo oggi significa fare delle scelte ben precise, rifiutare la violenza, impegnarsi per la giustizia sociale, accogliere chi è in difficoltà e custodire la natura. L'amore cristiano non è un sentimento chiuso, ma una forza viva capace di trasformare l'egoismo in solidarietà concreta. In conclusione, siamo chiamati ad accogliere Gesù stesso nella nostra vita. Egli è l'amore di Dio che si è fatto carne. Scegliere di non amarlo e chiudersi nel proprio egoismo significa allontanarsi dalla vita. Al contrario, seguirlo sulla via del servizio significa accogliere una buona notizia che trasforma l'esistenza e ci fa passare dalla morte alla vita, dalla tristezza alla gioia piena. Che il Signore ci doni un cuore capace di ascoltare e la forza di amare senza misura. Amen.

Ci avviamo alla fine di questo momento di culto e allora voglio condividere con voi questo testo che è attribuito ad Agostino d'Ippona. Interrogatevi, frugate nei soffitti dei vostri cuori, guardate, vedete quanto amore possedete e cercate di averne di più, perché è un tesoro che vi renderà veramente ricchi. Ciò che è di grande valore costa caro, si dice a buon diritto. Siete abituati a dire questo costa più di quello. Che cosa significa più caro se non più prezioso? Allora, che cosa c'è di più caro dell'amore? A quale prezzo lo stimiamo? Dove trovare il necessario per acquistarlo?

e sarà tuo per sempre. Signore, aiutaci a frugare nelle pieghe dei nostri cuori e a riscoprire la ricchezza dell'amore che ci hai donato. Liberaci dalla paura di spenderci e di donarci agli altri. Insegnaci a cercare e trovare noi stessi nella tua volontà, perché possiamo offrirti l'unico bene prezioso che possediamo, il nostro cuore.

Vogliamo concludere questo nostro culto accogliendo la benedizione del Signore. L'amore del Signore Gesù ci fortifichi al suo servizio. La gioia che viene dal suo Spirito ci accompagni per le strade del mondo. E la benedizione di Dio Padre sia su di noi e rimanga con noi, ora e sempre. Amen.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal diacono Massimo Long.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 10.30. A Gaza continuano gli sforzi per recuperare i corpi delle vittime dei bombardamenti israeliani da sotto le macerie. Dopo 4 giorni di scavi, le autorità locali fanno sapere di aver estratto 19 corpi dal sito di un palazzo residenziale. Sono ancora migliaia le persone i cui resti non sono mai stati ritrovati. Ieri sera un gruppo di coloni ha fatto irruzione in una moschea a Idna, nel sud della Cisgiordania. Le forze israeliane sono intervenute dopo il raid e hanno arrestato 7 palestinesi. Si registrano incursioni e danneggiamenti anche in diversi altri villaggi e cittadine.
5: La riapertura totale dello stretto di Hormuz non dipenderà dall'accordo con l'Oman, che potrebbe essere imminente, ma dal rispetto statunitense di una serie di condizioni. Lo fa sapere Teheran, che elenca anche quali siano queste condizioni: la fine della guerra e del blocco dei porti iraniani, il ritiro militare, ma anche l'eliminazione delle sanzioni, il rilascio degli asset congelati e compensazioni per i danni causati dalla guerra. Nella regione rimane alta la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. I ribelli yemeniti hanno rivendicato di aver colpito un impianto petrolifero della Saudi Aramco a Jizan.
4: Il governo italiano parla di minaccia jihadista per giustificare la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, decisa dopo la crisi della scorsa settimana a Ceuta. Abbiamo il dovere di proteggere i nostri confini e non c'è dubbio che gli arrivi dall'Africa subsahariana rappresentino una minaccia jihadista, ha detto stamattina il ministro degli esteri italiani al quotidiano La Stampa, mentre il Corriere della Sera parla di un dossier dei servizi segreti secondo cui ci sarebbe un concreto allarme terrorismo. Sempre secondo i servizi, un nuovo ingresso di massa di persone migranti nell'enclave spagnola potrebbe avvenire già prima del 15 agosto, data ipotizzata nei giorni scorsi e usata dal governo Meloni per mantenere la sospensione di Schengen. Nelle scorse ore ci sono stati i primi controlli delle autorità di Madrid su una parte delle persone in arrivo in Spagna dall'Italia, una ritorsione annunciata 2 giorni fa.
5: In questo contesto un nuovo caso politico potrebbe aprirsi tra Roma e Berlino. Secondo Repubblica, nelle prossime settimane il governo tedesco vorrebbe iniziare una serie di respingimenti verso il nostro paese di persone migranti arrivate in Germania passando dall'Italia. Il primo di questi respingimenti, quello di una ragazza somala di 22 anni, potrebbe avvenire già tra 10 giorni, il 19 agosto.
4: Roberto Vannacci ha annunciato il candidato del suo partito, Futuro Nazionale, a sindaco di Milano nelle elezioni del prossimo anno. È un altro generale, paracadutista come lui, è in congedo dal 2022. Si chiama Carmelo Burge, nel 2003 fu inviato a guidare le truppe italiane a Nassiriya dopo l'attentato del 12 novembre. Se gli chiedessimo di rastrellare Rogoredo, saprebbe come farlo. Con lui Milano tornerà a essere la città della Madonnina e non dei Maranza, ha detto Vannacci.
5: La Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che si dirige verso la costa orientale del paese. Sono previsti venti fino a più di 160 km all'ora e piogge torrenziali. A Shanghai sono stati cancellati oltre 1.400 voli, quasi 100.000 gli evacuati in via preventiva nella provincia di Fujian.
4: A 81 anni dal bombardamento atomico di Nagasaki, il Giappone commemora le più di 70.000 vittime e le decine di migliaia di persone che sopravvissero, ma riportando danni permanenti alla salute. Il sindaco della città, colpita tre giorni dopo Hiroshima, ha dichiarato: le armi nucleari non sono un male necessario, ma un male assoluto. La prossima edizione del giornale radio alle 13. Buon ascolto.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla diramazione Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso, con tempi di attesa previsti di 15 minuti in direzione Italia e di 30 minuti in direzione Francia. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino per segnalare che oggi, per una manifestazione dalle 8.30 alle 12.30 lungo la provinciale 182, si viaggia a senso unico alternato nel comune di Varisella. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Vous avez écouté Actualité de l'Évangile, le culte évangélique en français, réalisé par la Radio Suisse Romande de Genève. Avete ascoltato Actualité de l'Évangile in collegamento satellitare con Radio Suisse Romande di Ginevra, il culto in lingua francese che ogni domenica trova spazio su Radio Bequit. Vi diamo appuntamento a domenica prossima.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
14: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: se tu c'ero mi riri che chi tu che penso io.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
13: Popolare Network.
14: Meloni perde consensi e sfrutta Ceuta per buttarsi sull'immigrazione. In Spagna il paese accusa la Presidente del Consiglio nel pieno della crisi diplomatica tra i due paesi. Dal governo di Roma in queste ore si rilancia l'allarme per un possibile nuovo tentativo di ingresso in massa di migranti nell'enclave in Marocco. E un altro caso intanto potrebbe aprirsi con la Germania se Berlino inizierà a respingere verso l'Italia i richiedenti asilo passati dal nostro paese. Il blocco di Hormuz, l'Iran frena sulla riapertura dello stretto, non dipende dai negoziati con l'Oman, ma dal rispetto statunitense delle nostre condizioni. In Canada 20.000 persone evacuate per un incendio nella British Columbia, nella ovest del paese. In Italia oggi ancora bollino rosso in 19 città per l'ondata di calore che continuerà anche nei prossimi giorni. Fecondazione assistita dopo lo scambio di provette a San Raffaele di Milano, al centro dell'attenzione la richiesta di introdurre sistemi di tracciamento automatico. Questa vicenda non è un incidente isolato, dicono i sindacati di base CUB e USI. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13. Stamattina il quotidiano Il Paese ha pubblicato un articolo che analizza la decisione del governo Meloni di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna. La testata progressista parla di erosione di consensi per la Presidente del Consiglio e l'accusa di aver sfruttato quello che è successo a Ceuta per riportare l'attenzione sull'immigrazione, uno dei suoi temi prediletti, scrive Il Paese. Nelle ultime ore il ministro degli esteri Tajani ha parlato di minaccia jihadista, giustificando la scelta di mantenere il blocco di Schengen anche dopo la ritorsione spagnola, con i controlli su una parte delle persone che arrivano dal nostro paese. Mentre il Corriere della Sera ha dato notizia di un dossier dei servizi segreti italiani che confermerebbe un allarme terrorismo tra le persone migranti entrate nell'enclave spagnola e in gran parte poi respinte in Marocco. Sempre secondo i servizi, un nuovo ingresso di massa a Ceuta potrebbe avvenire già prima del 15 agosto, data ipotizzata nei giorni scorsi e usata dal governo Meloni per mantenere la sospensione di Schengen. Il servizio da Madrid.
15: Dietro l'esodo dei migranti a Ceuta ci sarebbe un'operazione coordinata e premeditata, è quanto emerge da un'analisi delle reti sociali marocchine. Questa organizzazione criminale avrebbe operato con una struttura a tre livelli attraverso gruppi di Facebook e cellule di reclutamento auto-organizzate. Il bersaglio erano i giovani disoccupati marocchini, reti che nonostante la chiusura di 5 gruppi di Facebook con oltre 200.000 membri sarebbero ancora attive su canali WhatsApp. Stavolta però oltre a Ceuta sarebbe emerso anche un altro obiettivo, Melilla, l'altra città spagnola sulle coste del Marocco, ed è proprio per questo che le autorità spagnole non credono che tutti i gruppi attivi sulle reti sociali che incitano a un nuovo assalto siano reali, ma anche così l'allerta in Spagna è massima. Il governo di Pedro Sánchez sta già inviando rinforzi a Ceuta, un'unità antisommossa della polizia è già arrivata ed altri agenti saranno inviati nei prossimi giorni. La marina militare spagnola intanto ha stazionato due fregate per pattugliare le coste. Un'analisi della Guardia Civil considera che se dovesse verificarsi un nuovo tentativo di entrare a Ceuta sarebbe molto probabilmente meno massiccio e quindi potenzialmente più gestibile, ma molto dipenderà comunque dalla risposta delle forze di sicurezza del Marocco per fermare i migranti prima che arrivino al confine. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
14: Cosa si dice a Ceuta sull'ipotesi di un nuovo tentativo di entrare in massa dal Marocco? Alessia Borsa è una volontaria e si trova proprio nell'enclave spagnola.
7: Secondo me c'è un po' di scetticismo, cioè almeno noi pensiamo che, non lo so, vedendo com'è la situazione e vedendo quante persone sono tornate indietro, la mia percezione è che non sia un buon momento per fare un altro arrivo, cioè non è stato un successo, tantissime persone sono tornate indietro e secondo me c'è stata molta disillusione, molta delusione. La prima volta che si è diffusa la notizia, la Spagna ci accoglierà, aprirà le frontiere per noi, c'è stata speranza, c'è stata fiducia, questa fiducia è stata tradita. Non penso che a distanza di sole 2 settimane ci si possa dimenticare di come sia andata. Penso che il fatto che questa notizia sia così tanto nota renda impossibile una vera seconda ondata di massa. Quindi, non lo so, per me ha l'aria un po' di essere una fake news. Io immagino che l'effetto sorpresa non esista più. Immagino che dopo quello che è successo le autorità spagnole si stiano mobilitando per evitare che possa riaccadere una cosa del genere. In più gira questo tipo di notizia, per cui non può esserci quell'elemento di passo indisturbato come è stato la prima volta, e non so neanche se ci sia intenzione da parte del governo marocchino di ripetere un'operazione politica del genere, perché alla fine il punto è un po' stato quello, cioè il disegno di quello che è successo è stato una decisione politica, a mio parere.
14: Intanto un nuovo caso politico potrebbe aprirsi tra Roma e Berlino. Secondo Repubblica, nelle prossime settimane il governo tedesco vorrebbe iniziare una serie di respingimenti verso il nostro paese di persone migranti arrivate in Germania passando dall'Italia, dove in base agli accordi di Dublino avrebbero dovuto chiedere asilo. Il primo respingimento, quello di una ragazza somala di 22 anni, potrebbe avvenire tra una decina di giorni. In attesa di conferme ufficiali, qual è il contesto politico tedesco in cui si inserisce questa possibile mossa? Sentiamo il servizio da Berlino.
9: In Germania il clima nei confronti dei profughi e della politica migratoria ha decisamente cambiato e si è inasprito già a partire dall'insediamento del nuovo governo di grande coalizione del cristiano democratico Friedrich Merz nel maggio dell'anno scorso. La lotta all'immigrazione clandestina e la drastica riduzione del numero degli arrivi di profughi richiedenti asilo in Germania è stato fin dall'inizio il cavallo di battaglia del cancelliere tedesco, che ha ripristinato subito dopo il suo insediamento i controlli alle frontiere del paese, respinge anche i profughi che avevano già presentato domanda di asilo in un altro paese dell'area Schengen. Una misura tuttavia che non sembra aver dato i risultati sperati, dal momento che in Germania continuano ad approdare migliaia di cosiddetti dublinanti, ovvero profughi che prima di arrivare in Germania sono transitati attraverso un altro paese dell'area Schengen, dove secondo il trattato di Dublino avrebbero dovuto presentare la loro prima richiesta di asilo. Fin dagli anni del cancellierato di Angela Merkel e anche durante quello di Olaf Scholz, Berlino aveva rinunciato ugualmente ad espellere i migranti approdati per prima in Italia o in Grecia. Con l'entrata in vigore della nuova riforma dell'asilo europeo il 12 giugno scorso, il governo Merz ha deciso però di cambiare rotta, e questo soprattutto ha a che fare con l'avanzata del partito populista di estrema destra dell'AfD e con le importanti scadenze elettorali di settembre in Germania. Da Berlino per Popular Network, Walter.
14: Lo stallo tra Iran e Stati Uniti. Il ministro degli esteri di Teheran, Arghezi, ha dichiarato: non stiamo negoziando direttamente con Washington e non lo faremo finché non faranno ammenda per la violazione della tregua. Teheran ripete che un accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz è vicino a essere firmato, ma frena sulla riapertura della navigazione di quel tratto di mare, appunto, al traffico commerciale. Il servizio.
16: Ieri l'Iran ha posto delle precondizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, tra cui il risarcimento dei danni di guerra, complicando così un possibile accordo per riaprire la navigazione nello stretto, che è fondamentale per l'economia del mondo. Il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, ha dichiarato che le discussioni con l'Oman sul transito e sulla gestione dello stretto sono in fase conclusiva, ma ha aggiunto che la riapertura dello stretto di Hormuz è subordinata ad altre condizioni e a al risarcimento per la violazione dell'accordo di giugno. Ieri il responsabile della sicurezza iraniana, Zolgadre, ha elencato le richieste per la riapertura dello stretto, tra cui la fine della guerra, la fine dell'aggressione contro l'Iran e dei suoi alleati in Libano, Palestina, Yemen e Iraq. Ha poi preteso la revoca del blocco navale americano contro l'Iran, la fine delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il risarcimento dei danni di guerra. Nel frattempo i Pasdaran hanno affermato che la riapertura dello stretto di Hormuz non ha nulla a che fare con i negoziati tra Iran e Oman, aggiungendo che il nemico è costretto ad accettare le condizioni dell'Iran per l'apertura dello stretto. Per Popolare Network, Farian Sabai.
14: Continua a crescere la tensione intanto sul Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno colpito il porto di Al-Maka, controllato dal governo centrale dello Yemen, e una raffineria a Jizan, in Arabia Saudita. La regione della British Columbia, nel Canada occidentale, ha dichiarato lo stato d'emergenza dopo che un incendio ha costretto 20.000 persone a lasciare le proprie case. Il fuoco ha raggiunto un'estensione di più di 100 km quadrati e sta distruggendo, oltre ai boschi, anche abitazioni e fattorie. E in Italia, in Piemonte, si è allargato l'incendio in corso da giorni in una zona boschiva a Mornese, in provincia di Alessandria. Sull'area del Rogo, nelle scorse ore, è stato inviato un Canadair e è stata evacuata una cascina in un paese vicino. Il contesto in cui si sta cercando di spegnere le fiamme è quello dell'ondata di calore che sta colpendo il nostro paese, dove in questo fine settimana sono 19 le città con bollino rosso tra le 27 monitorate dal Ministero della Sanità. Tra i simboli di questa situazione c'è il fiume Po, sceso a un livello record a causa della siccità. Francesco Vincenzi è presidente di AMBI, Associazione dei Consorsi di Bonifica e Irrigazione.
17: In questo momento siamo in una forte criticità perché le portate del Po stanno raggiungendo i livelli minimi del 2022, una delle siccità più drammatiche per quanto riguarda il grande fiume. Oggi la portata non solo è diminuita in modo drastico la portata del Po, ma quello che è l'effetto sull'agricoltura e su altre attività è anche dettato dall'innalzamento delle temperature. Un innalzamento delle temperature che da un lato provoca dei danni e dall'altra parte richiede notevoli quantità di acqua per le colture, per portarle a termine, per evitare di perdere tutto quello che è arrivato fino ad oggi, e dall'altra parte anche per quelle attività di raffreddamento che servono per far funzionare le centrali piuttosto che altre attività di questo tipo. Abbiamo visto anche in Europa, non solo nel nostro paese, cosa vuol dire non avere l'acqua. Molte delle centrali che oggi utilizziamo per la produzione di energia elettrica erano situate proprio in corrispondenza del grande fiume, proprio perché serviva quell'acqua a raffreddare questi motori che producevano energia elettrica. Quando manca quest'acqua, questi motori vengono fermati, queste centrali, e conseguenza c'è una richiesta di energia da altre fonti che purtroppo non sempre sono presenti, e quando sono presenti naturalmente presentano il conto salato perché il mercato è dettato anche lì dalla domanda e dall'offerta, quindi naturalmente tutte queste incidenze hanno poi delle negatività su quella che è l'economia del nostro paese.
14: L'associazione Coscioni, impegnata al sostegno della fecondazione assistita, ha parlato di episodio grave dopo lo scambio di provette che ha causato la sospensione delle attività del laboratorio dell'ospedale San Raffaele di Milano che si occupa di questo tema. La scienza oggi mette a disposizione anche sistemi elettronici di tracciabilità, ha ricordato l'organizzazione. Secondo indiscrezioni di stampa, nella relazione inviata dall'ospedale all'ATS, l'Agenzia di Tutela della Salute di Milano, si direbbe che due giorni prima dello scambio sarebbe arrivato un ok informale all'introduzione di un sistema di tracciamento automatico che però non era ancora stata concretizzata. Questa vicenda non è un incidente isolato, hanno dichiarato nelle scorse ore i sindacati di base CUB e USI. Daniela Rottoli è una lavoratrice del San Raffaele e fa parte del sindacato di categoria della CUB.
18: Denunciamo da tempo che il ricorrere agli appalti e al continuo turnover, ai cambi di personale che non ha il tempo di essere adeguatamente formato, porta a questo rischio. Quindi di fatto si sta un po' verificando quello che noi diciamo da tempo. Stanno scaricando sui lavoratori qualcosa che invece dal punto di vista organizzativo in realtà i veri responsabili sono loro.
14: Stamattina Repubblica ha scritto che al San Raffaele gli operatori chiedevano da 10 anni l'introduzione di un sistema elettronico automatico da affiancare ai controlli degli stessi operatori.
18: Infatti loro dichiarano che questo sistema era già pronto e che l'avrebbero poi adottato in un paio di giorni, quindi di fatto lo sapevano da tempo e hanno scelto, guarda caso, di utilizzarlo 2 giorni dopo che è successo il fatto. Anche questa cosa è molto strana, no? Sembra un pochino volersi parare. Conoscono questo sistema da tanti anni e guarda caso lo stavano mettendo in questi giorni.
14: Si chiudono oggi con un'assemblea dal titolo Spostare il centro a sud, i 3 giorni di mobilitazione del movimento contro il ponte sullo stretto di Messina. Ieri un corteo ha attraversato la città unendo alle rivendicazioni contro la grande opera, quelle per la sicurezza sul lavoro. La testimonianza di Demetrio, attivista di Milano in Movimento, che ha partecipato al corteo.
19: È stato un corteo molto partecipato, c'erano tanti attivisti e attiviste, militanti e militanti, quanto famiglie, cittadini e cittadine, insomma la composizione del corteo era molto complessa. Quest'anno le parole d'ordine erano più specifiche dell'anno scorso, perché si è parlato esplicitamente della chiusura della società Stretto di Messina, che dovrebbe gestire di fatto la costruzione del ponte. Questa manifestazione è stata inclusa in una 3 giorni che si concluderà con un'assemblea dal titolo I Sud si organizzano sul coordinamento delle realtà sud. Quindi ci sono stati molti interventi da Taranto, da Napoli, da Bari, da diverse parti della Sicilia. C'è stato ovviamente un riferimento a un evento di cronaca recente a Messina, che un palazzo è crollato e ha ucciso diversissime persone, per cui il corteo ha variato il suo percorso ed è passato sotto uno dei riferimenti della prima persona di cui è stato recuperato il cadavere, ed è molto importante perché questa prima persona era una lavoratrice, quindi c'è stata anche una tematizzazione sullo sfruttamento lavorativo, sulle condizioni di instabilità, e il corteo No Ponte non ha potuto fare altro che attraversare anche questo evento.
14: È morto Massimiliano Cencelli, dirigente della Democrazia Cristiana negli anni 60, aveva 90 anni. È famoso per quello che è stato battezzato nel gergo politico Manuale Cencelli, emblema della spartizione dei posti di potere all'interno dei partiti. Lui stesso raccontò che nel 67 al congresso della DC nacque una corrente interna di cui faceva parte, con Cossiga e Taviani. Ottennero il 12% e al momento di decidere i posti nella direzione del partito fu lui a proporre di pretendere esattamente quella percentuale. Da allora nella Democrazia Cristiana si diffuse il modo di dire scherzoso: al momento di dover spartire ruoli e posizioni, chiedete a Cencelli. L'espressione Manuale Cencelli passò alle pagine dei giornali, oltrepassando lo stretto contesto della DC, e nel tempo è diventato sinonimo, consacrato persino dalla Treccani, di metodo di spartizione del potere per soddisfare tutti e non scontentare nessuno. A Roma prosegue la mobilitazione per Spin Time. Il sindaco Gualtieri è andato all'assemblea delle scorse ore, ha ribadito che il comune andrà avanti con il tentativo di comprare lo stabile ora sgomberato. Non so se ci sono state intromissioni dal governo, ha detto Gualtieri, ma le posizioni della destra sono note. Se hanno condizionato la proprietà, devono essere loro a dirlo. L'intenzione è di provare ad andare avanti. Avvieremo tutte le procedure per valutare il prezzo e acquistare, ha ripetuto il sindaco. Non è una strada abbandonata. Intanto le famiglie che abitavano nell'immobile restano per strada, supportate dagli attivisti che da anni animano Spin Time. Ci sono anche molti artisti a portare il loro appoggio, che in molti casi conoscono molto bene quella realtà, come Sabina Guzzanti, che ha realizzato anche un documentario su Spin Time. Questa mattina è stata nostra ospite a Itaca.
20: Si parla lì della democrazia che si pratica a Spin Time, che è quella della democrazia comunque diretta, partecipata, poi insomma con tutte le sfumature che ci sono, e devo dire anche adesso sono commossa e sorpresa quando vado lì a vedere come questo patrimonio di conoscenza democratica organizzativa sta funzionando, perché comunque coordinare, sono tantissimi volontari, ci sono 18.000 gruppi su WhatsApp per ogni cosa, e le persone, benché chiaramente affaticate, che sono state gettate sull'asfalto a 45 gradi dal giorno alla notte con un incendio che tutti pensiamo sia doloso peraltro, ma questa faticosa democrazia, che è comunque il metodo imparato dentro Spin Time, anche adesso è stato applicato e direi che funziona, insomma, ovviamente imperfetto come tutte le cose umane, ma è commovente, ecco, vedere come da un giorno all'altro si è trasformata quella strada in un posto comunque decente, con bagni, acqua, cibo, insomma il minimo del comfort. Anche facciamo anche insomma cinema la sera per i ragazzini, cartoni animati, su per lo più vengono un sacco di artisti a portare solidarietà. A Ferragosto proietteremo Spin Time.
14: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Virginia Platini e Alessandro Principe. La prossima edizione alle 15.30.
21: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
5: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione.

0: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

0: Urlatemi addosso.
1: Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 862 e parleremo del caldo eccezionale, molto sottovalutato, che sta investendo il continente, della vicenda dei coccodrilli del ministro israeliano Ben-Gvir, della nuova, tormentata legge sparatutto sulla caccia e poi anche delle tigri del Nepal. La scelta delle musiche, la colonna sonora e la ricetta della puntata sono a cura di Gabriele Palloni.

non accenna a concludersi la surreale vicenda del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir e dei suoi coccodrilli. Il ministro della sicurezza nazionale, esponente dell'estrema destra fondamentalista israeliana, intende utilizzare dei coccodrilli per rendere più difficili eventuali evasioni dal carcere di Quetzal, in cui sono detenuti cittadini palestinesi. La misura potrebbe poi essere estesa ad altre carceri israeliane. È un'ipotesi che fa pensare a certe vecchie vignette della settimana enigmistica, ma che ha purtroppo un forte connotato di realtà, per quanto surreale possa apparire l'idea. È così concreta la volontà del ministro che il Tribunale Distrettuale di Gerusalemme ha emesso un'ordinanza per bloccare il piano. La Corte si è espressa in seguito a una petizione presentata nelle scorse settimane dalla ONG per la protezione degli animali Let the Animals Live. La scelta del Tribunale è stata ovviamente commentata con favore dall'organizzazione. I coccodrilli, ha detto, non sono armi né strumenti punitivi o per campagne politiche. L'ordinanza in questa fase impedisce la creazione di fatti irreversibili, di causare gravi sofferenze agli animali e lo spreco di milioni di shekel. Purtroppo le regole in Israele e nel mondo, specie in questo periodo, valgono fino a un certo punto. A proposito, fra Gaza e Cisgiordania stiamo assistendo alla morte del diritto internazionale. E così lo stop provvisorio del Tribunale non ha dissuaso il ministro per la sicurezza nazionale e la collega all'ambiente Edith Silman dal proposito di mettere dei coccodrilli attorno alle carceri israeliane. Per i due ministri rimane una buona idea e intendono proseguire nella loro lotta per realizzarla. Da qui, come riporta il quotidiano Yediot Aharonot, la decisione della parlamentare del Likud e titolare dell'ambiente di scrivere all'autorità per la natura e i parchi e incaricarla di procedere alla definizione delle condizioni per tenere i feroci animali nelle prigioni, come richiesto dal servizio penitenziario guidato appunto dal ministro Ben-Gvir. Nonostante il giudizio del tribunale, insomma, il progetto non è affatto tramontato e ne vedremo ancora delle belle. Si fa naturalmente per dire.

L'Italia e tutto il nostro emisfero nelle ultime settimane sono stati investiti da un'eccezionale ondata di caldo, con temperature elevatissime, spaventosi incendi, condizioni di vita sempre più difficili nelle città e non solo. Questi fatti in verità non hanno conquistato la vetta dell'agenda politica, per quanto segnalino un collasso non solo climatico, ma nella qualità della vita quotidiana e nella possibilità stessa di avere fiducia per il futuro. Forse proprio per questo le classi oggi dominanti preferiscono occuparsi d'altro e relegare certe notizie fra i fatti di cronaca, senza alcuna valutazione politica. Inquadrato dal punto di vista degli animali, questa accelerazione del surriscaldamento climatico ha effetti diretti, spesso mortali. È così per gli animali selvatici sorpresi dai roghi, soprattutto in Spagna e Francia, ed è così, per un altro verso, per gli animali costretti in condizioni di prigionia. La notizia più emblematica, forse la più drammatica, è la fine fra il 28 luglio e il 2 agosto scorso di Mugi, di 3 anni, Ichigo, 11, e Ruena, 15, tre leonesse prigioniere dello zoo di Tokyo. Le autopsie hanno evidenziato una disidratazione grave e sistemica con una sindrome da disfunzione multiorgano, condizioni compatibili con un colpo di calore. Altri tre animali dello stesso zoo, due maschi e una femmina, che nonostante le misure di protezione messe in essere non riuscivano più a reggersi in piedi, sono stati trasferiti dal personale affinché trascorrano la convalescenza in un recinto interno dotato di condizionatori portatili. Siamo arrivati a questo. La crisi dovuta all'eccessivo calore, secondo i media giapponesi, era iniziata a metà luglio, quando due dei 16 leoni dello zoo avevano manifestato perdita di appetito e letargia. I sintomi si sono poi estesi a 10 animali, alcuni dei quali hanno addirittura perso conoscenza. Nonostante le cure con fluidi endovena, ventilatori e nebulizzatori e la chiusura dell'area espositiva, le tre leonesse non sono riuscite a sopravvivere. L'evento non ha precedenti per lo zoo di Tokyo, che alleva ed espone felini dal 1964. Il contesto climatico, va detto, è estremo. Secondo l'agenzia meteorologica giapponese, 34 località hanno sorpassato i 40 gradi quest'estate, superando il record di 30 casi registrati nell'intero 2025. Le temperature medie nel Giappone occidentale a fine luglio sono state le più alte dal 1946. La trappola del calore, in questo caso, ha riguardato animali sottoposti a un trattamento detentivo di per sé insopportabile. E in questi casi c'è sempre qualcuno che non esclude che per quegli individui la morte, purtroppo però avvenuta con grandi sofferenze, sia stata una liberazione.

E a proposito di zoo, queste anacronistiche, crudeli, istituzioni totali, c'è una notizia che arriva dal Sudafrica, dove il destino degli ultimi 3 elefanti chiusi in una di queste strutture è diventato un terreno di scontro fra due visioni opposte della tutela animale e della conservazione. Il tribunale di Johannesburg nelle prossime settimane deciderà se Lemmy di 47 anni, Ramadiba di 28 e Mopane di 26 debbano lasciare lo zoo della città per essere trasferiti in una riserva destinata alla riabilitazione degli animali vissuti in cattività. Da una parte, in favore di questa scelta, si schierano associazioni per il benessere animale, esperti internazionali di elefanti e molti giuristi, i quali sostengono che i pachidermi soffrono gli effetti psicologici della vita in spazi limitati. Secondo i promotori del ricorso, infatti, animali altamente sociali come gli elefanti hanno bisogno di ambienti molto vasti per poter costruire le relazioni sociali proprie della specie. Dall'altra parte, contro l'ipotesi di trasferimento, si schierano la direzione dello zoo e le autorità municipali, che difendono la permanenza degli animali nella struttura, sostenendo che i 3 esemplari siano in buona salute, ricevano cure veterinarie specialistiche e vivano in condizioni adeguate. La direzione dello zoo e le autorità municipali evidenziano poi il ruolo educativo della struttura, che consentirebbe a migliaia di bambini, nella loro visione, di osservare da vicino una delle specie più iconiche del continente africano. Particolarmente delicata è la posizione di Lemmy, nata nello zoo e mai vissuta in libertà. Il caso in esame a Johannesburg segue il precedente di un elefante trasferito nel 2024 dallo zoo nazionale di Pretoria a una riserva privata dopo decenni trascorsi in cattività. Il Sudafrica ospita attualmente circa 44.000 elefanti nella savana africana, una delle popolazioni più numerose del continente, 6.000 circa dei quali vivono in aree private o gestite da comunità locali.

Quale sia la posizione di Restiamo Animali su questa vicenda non stiamo nemmeno a dirlo, ma ci pare giusto segnalare che un dibattito in Sudafrica esiste. Ed esiste un dibattito in Italia anche sulle botticelle, quelle carrozze di città trainate da cavalli che ogni estate suscitano attenzione e proteste per le prestazioni ancora più proibitive pretese dagli animali nelle città roventi. A Firenze si è cominciato a parlare finalmente di dismissione dei cosiddetti fiacchierai, la versione locale del concetto di botticella, come si fa da tempo a Roma, senza però che si sia arrivati a cambiamenti reali e definitivi. Per queste ragioni Sergio Costa, deputato del Movimento 5 Stelle ed ex ministro dell'Ambiente, ha presentato una proposta di legge insieme con Patrizia Prestipino del PD e Francesco Emilio Borrelli di AVS per abrogare l'articolo 70 del Codice della Strada e vietare l'impiego di animali per il trasporto di persone. Il cavallo accosciato sul Ponte Cavour a Roma il 4 luglio, ha detto Costa facendo riferimento all'ennesima notizia di cronaca del genere, è la conseguenza prevedibile di una norma scritta per un'altra epoca, quando le città non conoscevano l'asfalto rovente e il traffico di oggi. Per anni i comuni, ha detto sempre Costa, sono intervenuti con ordinanze e regolamenti, quasi sempre annullati dai tribunali amministrativi, perché un atto locale non può derogare una norma statale. A Roma restano 14 carrozze in strada dopo le sospensioni di inizio luglio e il 26 luglio Palermo ha deliberato la sostituzione progressiva delle carrozze con veicoli elettrici. Ma finché resta in piedi l'articolo 70, ogni città procede in ordine sparso e ogni divieto rischia il ricorso al TAR. La proposta di legge firmata da Costa, Prestipino e Borrelli prevede la conversione delle licenze entro 6 mesi in taxi, noleggio con conducente o veicoli elettrici, la costituzione di un fondo di 5 milioni al Ministero delle Infrastrutture e il divieto di destinare al macello gli animali finora impiegati nel trasporto, animali che verrebbero affidati a enti in grado di prendersene cura. L'obiettivo dichiarato della proposta è chiudere una pratica fuori dal tempo senza che alcun vetturino perda il proprio reddito. I tre deputati hanno chiesto l'incardinamento immediato della proposta in Commissione Trasporti. Le aperture arrivate anche da esponenti della maggioranza, concluso Costa, dimostrano che sul benessere animale una convergenza è possibile. Vedremo.

0: profumo.
1: Abbiamo parlato delle povere leonesse dello zoo di Tokyo e ora parliamo di grandi felini selvatici per riferire una notizia più confortante. Nella giornata mondiale della tigre arriva dal Nepal una notizia che riguarda le attività di conservazione della biodiversità. Ebbene, la popolazione di tigri del Nepal è passata da 121 individui nel 2010 ai 429 censiti quest'anno. Questa nuova stima pubblicata dal governo del Nepal rappresenta uno dei più importanti successi di recupero di una specie in pericolo a livello globale. In 15 anni dunque la popolazione è più che triplicata, un risultato incoraggiante in un paese dove il WWF e i partner hanno sostenuto più di 5.000 famiglie nella regione del Terai con misure mirate per favorire la convivenza fra persone e tigri, investendo in recinzioni di protezione, in rifugi più sicuri per il bestiame e in barriere dissuasive. È una lezione, questa, da cui dovremmo apprendere qualcosa anche noi, per i nostri rapporti con orsi e lupi, con i quali non riusciamo ancora a intrattenere relazioni basate sul rispetto, la razionalità, la ricerca della convivenza. In Nepal, nel rapporto con le tigri, hanno avuto un ruolo importante anche i sistemi di allerta precoce gestiti dalle comunità. Sono state registrate oltre 1 milione di segnalazioni sulla presenza di fauna selvatica vicino ai centri abitati, mentre programmi di assicurazione e di aiuto economico hanno soccorso le famiglie colpite da perdite di bestiame e altri danni materiali. Gli interventi realizzati dimostrano come il coinvolgimento delle comunità locali e dei popoli indigeni sia un elemento fondamentale per il successo della conservazione della tigre e per garantire benefici concreti ai territori in cui la specie vive. Questi risultati assumono un valore ancora maggiore alla luce della prima valutazione dello UKN, il Green Status of Species, una misura che quantifica quanto una specie si sia ripresa rispetto al suo stato naturale storico, cioè quanto sia vicina a essere ecologicamente recuperata in tutto il suo areale originario. Questa valutazione, pur riconoscendo i progressi ottenuti grazie alle azioni di conservazione, evidenzia come la tigre sia ancora lontana da un pieno recupero rispetto alla sua distribuzione storica sul territorio. Questo dipende dalla frammentazione degli habitat, che continua a rappresentare una delle principali minacce per il futuro della specie. Stuart Chapman, responsabile per il WWF dell'iniziativa sulla tigre, dice comunque che la straordinaria ripresa delle tigri nel Nepal dimostra che le azioni di conservazione costanti e mirate portano a risultati concreti. Ora dobbiamo accelerare gli sforzi per mantenere questo slancio, collaborando con le comunità locali e garantendo un futuro in cui persone e tigri possano coesistere in sicurezza.

Abbiamo parlato a più riprese nelle puntate scorse della nuova legge sulla caccia, proposta dal governo e prontamente definita sparatutto dalle associazioni animaliste e non solo da loro. La legge è stata infatti sottoposta a critiche provenienti da più parti, dall'Unione Europea per certi elementi di incompatibilità con le direttive Habitat e Uccelli, dalle regioni per altri motivi formali e sostanziali sulla gestione della fauna del territorio e poi in sede politica da parte delle opposizioni che nelle ultime settimane hanno scelto la strategia dell'ostruzionismo parlamentare, presentando migliaia di emendamenti. Sullo sfondo c'è un elemento politico emerso con sempre più chiarezza col passare del tempo, e cioè una certa divisione all'interno della maggioranza, con Lega e Fratelli d'Italia decisi a barare il testo di legge così com'è, in modo da mandare un messaggio chiarissimo, anche in chiave elettorale ai propri interlocutori, ossia l'industria armiera e i cacciatori con le loro famiglie, e Forza Italia, che invece è assai meno convinta di proseguire con tanto impeto. Si è dunque aperto un varco politico che potrebbe bloccare l'iter della legge. È interessante in questo senso leggere un articolo comparso sul sito Caccia Magazine. Dice così: è solida la sensazione che la maggioranza non stia tentando di forzare l'ostruzionismo del centrosinistra. Nelle ultime due sedute dedicate al disegno di legge caccia, la Commissione Agricoltura della Camera ha votato respingendoli appena 3 emendamenti, che portano 8 il totale a fronte del milione abbondante di quelli sul tavolo. Agosto, dice ancora l'articolo, servirà al centrodestra per trovare un accordo al proprio interno. Ballano i 14 emendamenti di Forza Italia, la valenza dei quali è duplice. Scegliere di accoglierli renderà inevitabile un nuovo passaggio al Senato e dunque l'ennesimo rinvio della fine dei lavori. Scegliere quali eventualmente accogliere inciderà sull'impianto della riforma. Caccia Magazine dice che se ne saprà di più a settembre, peraltro il mese che di fatto avvierà la campagna elettorale. È concreto, sostiene il magazine, il rischio che il disegno di legge caccia, la discussione del quale si intreccerà con gli altri provvedimenti di fine legislatura, su tutti la quinta legge,

0: Abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di proporci una ricetta coccodrillesca.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: Lo sapevate che in alcuni paesi l'avocado è conosciuto come alligator pear? Probabilmente per la sua buccia verde, rigida e rugosa. Con questo gancio, sì, ok, l'alligatore non è un coccodrillo, ma non sottilizziamo. Vi raccontiamo la ricetta di oggi. Insalata di farro con crema di avocado e arachidi. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di polpa di avocado, 240 g di farro, 80 g di arachidi salate e tostate, olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio, il succo di un limone, un pomodoro maturo ma sodo, basilico fresco, sale e pepe nero. Sciacquate il farro sotto l'acqua corrente e lessatelo in acqua bollente, poco salata, per 25-30 minuti. Scolate e lasciate raffreddare. Nel frattempo tagliate metà parte della polpa di avocado a quadretti e condite con una parte del succo di limone, olio extravergine, sale e pepe. Frullate l'altra metà dell'avocado con 2 cucchiai di olio extravergine, lo spicchio di aglio, il succo di limone rimasto e del sale. Tritate fino ad ottenere una crema. Tritate le arachidi, tostate col coltello, quindi condite l'orzo con la crema di avocado e guarnite con le arachidi e la polpa a quadretti. Servite guarnendo con della granella di arachidi, dei quadretti di pomodoro fresco e qualche foglia di basilico.

0: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Luca Daddi, Gianluca Masala, Anna Granata, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Popolare Network.

15:30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà effettivamente disarmato. Lo ha annunciato il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro, ha detto Netanyahu, non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu perché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. È stata la prima reazione di Hamas alle parole.

0: parole del primo ministro israeliano. L'ayatollah Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'inizio del terzo anno di mandato di quest'ultimo, lo riferiscono i media iraniani, secondo i quali i due hanno discusso a lungo. La notizia è rilevante, se confermata, perché le condizioni di salute di Khamenei sono un mistero. La settimana scorsa alcune fonti lo avevano addirittura dato per morto. Il ministro Tajani raccoglie puntualmente l'allarme lanciato oggi in prima pagina dal Corriere della Sera su Ceuta e il rischio di infiltrazioni terroristiche jihadiste. Il rischio del terrorismo e il rischio dell'immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati, ha detto Tajani. Ecco perché fino al 15 agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione del Trattato di Schengen. Prosegue dunque lo scontro diplomatico Roma-Madrid, mentre in Spagna si stanno prendendo contromisure per scongiurare un eventuale secondo tentativo di entrata in massa da Ceuta. La regione della British Columbia nel Canada occidentale ha dichiarato lo stato di emergenza per gli incendi che stanno devastando la zona. Un rogo ha costretto 20.000 persone a lasciare le proprie case. Il fuoco ha raggiunto un'estensione di più di 100 chilometri quadrati e sta distruggendo, oltre ai boschi, anche abitazioni e fattorie. Nicu Terlecci, il muratore moldavo di 35 anni, morto il 4 agosto dopo un malore nel suo primo giorno di lavoro, lavoro in nero, a Padova, con ogni probabilità è morto per un collasso da calore. È quanto emerge dalle prime rilevanze dell'autopsia che sono state rese note oggi. Per capire la dinamica della sua morte, gli inquirenti analizzeranno i telefoni degli indagati. Grande importanza avrà poi la definizione della causa e l'orario della morte per stabilire per quanto tempo l'operaio possa essere sopravvissuto dopo i primi segni di malore. L'autopsia esclude comunque che l'uomo avesse bevuto. Era una circostanza che era stata fatta circolare nelle prime ore dopo la sua morte. È possibile che i sei indagati per omissione di soccorso aggravata abbiano tentato di inscenare il fatto che fosse ubriaco. Anche questa è una circostanza su cui è aperta l'inchiesta. Prosegue la mobilitazione per Spin Time a Roma. Il sindaco Gualtieri ieri è andato all'assemblea, ha ribadito che il comune andrà avanti con il tentativo di comperare lo stabile, ora sgomberato. L'intenzione è di provare a continuare nonostante il no arrivato finora dalla proprietà. Avvieremo tutte le procedure per valutare il prezzo e acquistare, ha ripetuto il sindaco. Non è una strada che abbiamo abbandonato. Qualche temporale ancora nelle prossime ore su Alpi Appennini, in qualche caso anche in pianura padana. Da domani comincia una settimana prevista molto calda, con temperature in rialzo un po' in tutte le regioni, fino a massime vicine ai 40 gradi. Per ora è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 17.30. Un buon pomeriggio.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla diramazione Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso, con tempi di attesa previsti di 15 minuti in direzione Italia e di 30 minuti in direzione Francia. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino per segnalare che oggi per una manifestazione dalle 8.30 alle 12.30 lungo la provinciale 182 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Varisella. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: On the ground.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Popolare Network, sono le 17:30, buon pomeriggio, le notizie. Un furgone che trasportava dei lavoratori, dei braccianti in Puglia, si è ribaltato in un incidente stradale e uno dei lavoratori è morto. Il fatto è successo nelle campagne di Serra Capriola, nel Foggiano. Secondo le prime informazioni, la notizia è di poco fa, i lavoratori stavano rientrando da una giornata di lavoro nei campi. Nicu Terleci, muratore moldavo di 35 anni, morto il 4 agosto a seguito di un malore nel suo primo giorno di lavoro a Padova, con ogni probabilità è deceduto per un infarto o un collasso causato dall'eccessivo calore. È quanto emerge dalle prime rilevanze dell'autopsia che sono state pubblicate oggi. L'autopsia esclude che l'operaio avesse bevuto dell'alcol ed è possibile che i 6 indagati per omissione di soccorso aggravata abbiano tentato di inscenare il fatto che fosse ubriaco. Ricordiamo, gli indagati sono il titolare della ditta, la moglie, 2 parenti e altri 2 lavoratori. Berlino conferma: i migranti arrivati in Germania dall'Italia verranno riportati nel nostro paese in base alle regole del Trattato di Dublino. È il trattato che prevede che le richieste di asilo vengano presentate nel primo paese di approdo, in questo caso dall'Italia. Da anni in realtà i migranti passati dall'Italia, arrivati poi in Germania, venivano accolti e le loro richieste gestite da Berlino. Ora non sarà più così. Il governo tedesco lega la decisione all'entrata in vigore del patto europeo sulla immigrazione. Il ministro Tajani intanto raccoglie l'allarme lanciato oggi in prima pagina dal Corriere della Sera sulla vicenda di Ceuta e sul rischio di infiltrazioni terroristiche. Ecco perché, dice Tajani, fino al 15 agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen.

0: Prosegue dunque lo scontro diplomatico Roma-Madrid, mentre in Spagna si stanno prendendo contromisure per scongiurare un eventuale secondo tentativo di entrata in massa da Ceuta. Israele respinge il documento su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, il documento in 15 punti, non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà effettivamente disarmato, lo ha annunciato il premier Netanyahu in apertura della riunione del gabinetto di governo di oggi. Nella sua prima dichiarazione pubblica sulla cosiddetta roadmap in 15 punti che è stata presentata dal Board of Peace, ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu perché rispetti la tabella di marcia e la reazione di Hamas alla presa di posizione di Netanyahu. L'ayatollah Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'inizio del terzo anno di mandato di quest'ultimo, che ricorre in questi giorni, lo riferiscono i media iraniani, secondo i quali i due hanno discusso a lungo. La notizia è rilevante se verrà confermata, ci sarebbe anche un video che però non è ancora circolato, perché le condizioni di salute di Khamenei sono un mistero e la settimana scorsa alcune fonti addirittura lo avevano dato per morto. Qualche temporale ancora nelle prossime ore su Alpi e Appennini, in qualche caso anche in pianura padana. Da domani comincia una settimana prevista molto calda, con temperature in rialzo ancora un po' in tutte le regioni, fino a massime vicine ai 40 gradi. Ed è tutto, ci sentiamo con il giornale radio alle 19.30, una buona serata, a più tardi.
1: Popolare Network. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal diacono Massimo Long.
1: Un caloroso saluto e un benvenuto a tutte e tutti voi che siete all'ascolto. Vogliamo iniziare il nostro culto riconoscendo che Dio è presente in mezzo a noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, Tu superi ogni distanza e abiti ogni spazio. Apri i nostri cuori all'ascolto e fa che la Tua parola raggiunga ciascuna e ciascuno di noi, ovunque ci troviamo, portando luce, conforto, pace e speranza. Amen. Vi leggo ora dal Salmo 33, i primi 5 versetti. Esultate, o giusti, nel Signore. La lode s'addice agli uomini retti. Celebrate il Signore con la cetra. Salmeggiate a Lui con il salterio a 10 corde. Cantategli un cantico nuovo. Sonate bene e con gioia. Poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benevolenza del Signore. Ci raccogliamo in preghiera. Signore Dio, creatore del cielo e della terra, Padre ricco di misericordia, ti lodiamo con gioia profonda e con il cuore pieno di gratitudine per la tua immutabile fedeltà. La tua parola è una lampada sul nostro cammino. Ci guida nelle tenebre, sostiene i nostri passi incerti e ci dona speranza. La tua benevolenza avvolge e riempie ogni angolo della terra, come un soffio di vita, anche quando gli affanni e le ombre della storia ci rendono faticoso scorgere la tua presenza. Insegnaci a cantare ogni giorno un cantico nuovo con la nostra vita. Un canto di lode che superi le abitudini, la rassegnazione e le paure e che sappia risuonare di fiducia e di rinascita. Donaci un cuore puro e retto, capace di discernere sempre la tua giustizia e la tua verità. Fa che le nostre azioni, le nostre parole e i nostri pensieri riflettano l'equità e l'amore che tu hai per ogni creatura, rendendoci strumenti vivi della tua pace nel mondo. Amen.

Prima di passare alla lettura del testo sul quale oggi mediteremo, ci vogliamo raccogliere un momento in preghiera. Signore Gesù, invia il tuo Spirito Santo su di noi. Apri la nostra mente alla comprensione delle Scritture e rendi il nostro cuore docile alla tua parola. Fa che la tua verità illumini i nostri passi e si trasformi in vita vissuta, a lode del tuo nome. Amen. Leggiamo dall'Evangelo di Marco, al capitolo 12, i versetti da 28 a 34. Uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva risposto bene, si avvicinò e gli domandò: «Qual è il più importante di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi». Lo scriba gli disse: «Bene, maestro, tu hai detto secondo verità che vi è un solo Dio e che all'infuori di Lui non ce n'è alcun altro, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso è molto più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Gesù, vedendo che aveva risposto con intelligenza, gli disse: «Tu non sei lontano dal regno di Dio», e nessuno osava più interrogarlo.

Care sorelle, cari fratelli in ascolto, le parole che abbiamo letto dall'Evangelo di Marco sono parole centrali dell'insegnamento di Gesù. Se vi chiedessi qual è il comandamento più importante, credo che voi rispondereste subito: amerai il Signore Dio tuo e amerai il prossimo tuo come te stesso. Questa, infatti, è la sintesi che portiamo nel cuore fin da bambini. Ma nelle parole esatte di Gesù c'è un dettaglio che spesso ci sfugge. Egli infatti comincia dicendo: il primo è ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Dunque Gesù non inizia con un obbligo di amare, ma con un invito profondo: ascolta. Questo invito è la chiave che apre la porta dell'amore. L'ascolto non è solo un fatto di udito, ma un'apertura dello spirito e una disponibilità reale verso gli altri. Chiudersi nelle proprie certezze produce solo disamore e isolamento. Saper ascoltare diventa un atto spirituale quando decidiamo di vivere nella verità davanti a Dio e agli altri. Questa consapevolezza ci ricorda chi siamo e qual è la nostra identità più profonda. Se guardiamo alla realtà di oggi, ci accorgiamo che questo invito all'ascolto è qualcosa di molto urgente. Viviamo in un mondo iperconnesso, ma profondamente frammentato. Attraverso gli smartphone e i social restiamo spesso chiusi in bolle dove ascoltiamo solo chi la pensa come noi. Parliamo sopra gli altri, gridiamo e trasformiamo il confronto in scontro. La solitudine è un'epidemia silenziosa, proprio perché non sappiamo più fermarci ad ascoltare il grido d'aiuto o il bisogno di vicinanza di chi ci cammina a fianco. L'ascolto profondo è l'unico vero antidoto a questa sordità sociale. Per capire la forza di questo messaggio, dobbiamo immaginare il momento in cui Gesù parla. Si trova a Gerusalemme, circondato da trappole dei leader religiosi e politici che cercano un pretesto per eliminarlo con domande complesse sulle tasse o sulla resurrezione. In questo clima teso, uno scriba si avvicina a Gesù. Non parla per malizia, ma perché è sinceramente affascinato dalle sue parole. Questo dialogo autentico ci mostra che cercare la volontà di Dio significa mettersi in ascolto per imparare ad amare con tutto il nostro essere, con tutta la nostra persona. E non è una teoria, ma una scelta di vita totale. Questa dinamica riguarda direttamente noi oggi. Dialogare insieme è fondamentale per capire cosa chiede il Signore alla nostra vita. Non siamo come delle isole e la fede ha bisogno di confronto. Dunque mettersi all'ascolto di Dio significa concretamente mettersi all'ascolto gli uni delle altre, nelle nostre comunità, senza perderci in dettagli secondari. Infatti è condividendo le nostre esperienze e le nostre fragilità che facciamo nascere una vera fraternità. La comunione si genera quando siamo vicini. Questo stile di ascolto reciproco è la sfida più grande dei nostri giorni. Noi viviamo in un'epoca segnata da forti divisioni. La comunità dei credenti, dunque, deve essere un luogo vivo di riconciliazione. Non siamo un Parlamento dove vince la maggioranza, ma uno spazio protetto dove cercare insieme la voce dello Spirito. Ascoltare chi nutre dubbi, accogliere
le famiglie ferite e dare dignità a chi si sente emarginato. Questa è la nostra missione. Il camminare insieme diventa un segno di pace per un mondo che non sa più fare pace. La domanda dello scriba, qual è il comandamento più grande, ci interroga. Poco prima il Vangelo ci racconta l'incontro di Gesù con un uomo ricco che rispettava tutte le regole formali. E in quel caso Gesù lo guardò con amore, ma gli chiese di fare un passo in più, di vendere tutto e di darlo ai poveri e seguirlo. Questo ci dimostra che l'osservanza esteriore non basta se manca il coraggio della gratuità e del dono. La legge di Dio non può ridursi a un codice freddo da applicare. Unendo l'amore per Dio e per il prossimo, Gesù ci offre una chiave universale. Tutte le regole devono essere subordinate all'amore. Qualsiasi norma che si allontani dall'amore perde il suo valore. Lo scriba lo capisce subito. Amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stessi vale molto di più di tutti i sacrifici e le offerte rituali. L'amore non si baratta con pratiche esteriori. Al tempo di Gesù questo metteva in crisi il sistema del Tempio di Gerusalemme, dove si spendevano energie immense per i rituali che spesso rimanevano sterili. L'esteriorità del culto non può sostituire la giustizia e la misericordia. Gesù ci indica che non serve a nulla difendere i recinti di un luogo sacro se poi non ci lasciamo abitare dallo spirito dell'amore che ci spinge ad andare incontro agli altri, alle altre, specialmente dove la vita è più ferita. Oggi questo formalismo si traduce in nuove forme di ipocrisia. Abbiamo costruito nuovi altari, il consumo sfrenato, la rincorsa al successo, il culto dell'immagine e il profitto a tutti i costi. Spesso sacrifichiamo la salute, sacrifichiamo il nostro tempo con la famiglia e i legami comunitari per rincorrere idoli che promettono felicità ma lasciano il vuoto. Anche all'interno delle nostre comunità corriamo il rischio dell'attivismo ansioso. Ci preoccupiamo di organizzare eventi e scadenze, dimenticando che al centro ci deve essere la cura delle persone, l'accoglienza degli ultimi e il silenzio della preghiera. Dio non vuole le nostre performance, vuole il nostro cuore e le nostre mani tese verso chi ha bisogno. E c'è una bellissima notizia in tutto questo. La vita di chi segue Cristo non è fatta di privazioni o di sacrifici sofferti per dovere. Non siamo chiamate a un carico pesante che spegne la gioia. La fede cristiana è una promessa di luce, un'apertura del cuore in una relazione d'amore che ci unisce a Dio, sorgente della vita, e al prossimo in cui si riflette la sua presenza. Quando amiamo davvero, viviamo la legge senza sentirne il peso. Come credenti in cammino dobbiamo chiederci con onestà cosa siamo tentati di sacrificare o chi rischiamo di escludere solo per difendere tradizioni umane che hanno perso il loro sapore evangelico. Le parole di Gesù ci invitano a rimettere al centro l'unica cosa che conta, il legame profondo con Dio e la benevolenza attiva e senza pregiudizi verso i nostri simili. Gesù esprime questa verità con totale autorità, superando i tentativi dei suoi avversari di incastrarlo e ribaltando la trappola. Nessuno può mettere in dubbio l'importanza di ascoltare e amare Dio e il prossimo. La sua risposta unisce indissolubilmente ciò che noi tendiamo sempre a separare, il rapporto con Dio e la responsabilità verso le nostre sorelle e i nostri fratelli. Mentre riflettiamo su questo legame, non possiamo chiudere gli occhi davanti alle grandi tragedie della nostra attualità. I conflitti che insanguinano il mondo, la sofferenza di chi fugge dalla propria terra, le ingiustizie economiche e la crisi del nostro pianeta ci interrogano direttamente.
Non possiamo dire di amare un Dio invisibile se calpestiamo il prossimo visibile. Amare il prossimo oggi significa fare delle scelte ben precise, rifiutare la violenza, impegnarsi per la giustizia sociale, accogliere chi è in difficoltà e custodire la natura. L'amore cristiano non è un sentimento chiuso, ma una forza viva capace di trasformare l'egoismo in solidarietà concreta. In conclusione, siamo chiamati ad accogliere Gesù stesso nella nostra vita. Egli è l'amore di Dio che si è fatto carne. Scegliere di non amarlo e chiudersi nel proprio egoismo significa allontanarsi dalla vita. Al contrario, seguirlo sulla via del servizio significa accogliere una buona notizia che trasforma l'esistenza e ci fa passare dalla morte alla vita, dalla tristezza alla gioia piena. Che il Signore ci doni un cuore capace di ascoltare e la forza di amare senza misura. Amen.

Ci avviamo alla fine di questo momento di culto e allora voglio condividere con voi questo testo che è attribuito ad Agostino d'Ippona. Interrogatevi, frugate nei soffitti dei vostri cuori, guardate, vedete quanto amore possedete e cercate di averne di più, perché è un tesoro che vi renderà veramente ricchi. Ciò che è di grande valore costa caro, si dice a buon diritto. Siete abituati a dire questo costa più di quello. Che cosa significa più caro se non più prezioso? Allora, che cosa c'è di più caro dell'amore? A quale prezzo lo stimiamo? Dove trovare il necessario per acquistarlo? Il prezzo del grano sono i tuoi soldi. Il prezzo di un bene è il tuo denaro, il prezzo di una perla è il tuo oro, il prezzo dell'amore sei tu stesso. Cerchi di acquistare un bene, un gioiello, del bestiame, e allora cerchi i fondi necessari, li cerchi a casa tua, ma se vuoi avere l'amore, cerca te stesso, trova te stesso. Perché temere di donarti per paura di perderti? È proprio non donandoti che ti perdi, poiché l'amore che parla per bocca della saggezza dice: dammi il tuo cuore, figlio mio, che sia mio e sarà tuo per sempre. Signore, aiutaci a frugare nelle pieghe dei nostri cuori e a riscoprire la ricchezza dell'amore che ci hai donato. Liberaci dalla paura di spenderci e di donarci agli altri. Insegnaci a cercare e trovare noi stessi nella tua volontà, perché possiamo offrirti l'unico bene prezioso che possediamo, il nostro cuore. Amen.

Vogliamo concludere questo nostro culto accogliendo la benedizione del Signore. L'amore del Signore Gesù ci fortifichi al suo servizio. La gioia che viene dal suo Spirito ci accompagni per le strade del mondo. E la benedizione di Dio Padre sia su di noi e rimanga con noi, ora e sempre. Amen.

Popolare Network. Ceuta, il governo agita lo spettro del terrorismo jihadista, pericolo reale, Schengen resta sospesa, dice Tajani usando un alert dei servizi rilanciato dai giornali. Lo scontro con Madrid rimane alto e rischia di innescare una reazione a catena, la Germania annuncia espulsioni verso l'Italia. Netanyahu respinge il piano in 15 punti di Trump su Gaza, nessun ritiro senza il disarmo di Hamas, nessuno Stato palestinese finché sarò primo ministro, ha comunicato oggi. Anche a causa della campagna elettorale per le politiche non intende fare alcuna concessione neppure all'amico americano. È morto per il caldo in cantiere, l'autopsia dell'operaio 35enne deceduto nel padovano conferma la causa della morte, era in nero e il datore di lavoro non lo ha soccorso. Con il suo metodo di spartizione delle poltrone ha scritto la storia della politica italiana dalla Prima Repubblica fino ad ora. È morto all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, l'uomo che indicò prima alla DC e poi agli altri partiti come dividere il potere tra i notabili. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30 prosegue, come avete sentito, lo scontro diplomatico altissimo fra Roma e Madrid, mentre in Spagna si stanno prendendo contromisure per scongiurare un eventuale secondo tentativo di entrata in massa da Ceuta. La segnalazione dei servizi spagnoli con il monitoraggio anche di canali social conferma che potrebbe esserci questa eventualità nei prossimi giorni. Il governo Sanchez sta rinforzando i controlli e il dispiegamento sul posto per evitare un nuovo ingresso di decine di migliaia di persone. Molto dipenderà dall'atteggiamento del governo del Marocco. Il governo Meloni intanto continua a tenere sospeso il trattato di Schengen con la Spagna e rilancia, puntando però non sul flusso di migranti e le sue cause, ma sull'allarme terrorismo jihadista. Il ministro Tajani raccoglie puntualmente l'allarme lanciato oggi in prima pagina dal Corriere della Sera, che citano meglio precisate informazioni degli 007 italiani, un rischio che per Tajani non può essere.

0: Sottovalutato. Michele Migone.
1: Il ministro Tajani ha puntato il riflettore sul terrorismo riferendosi all'allarme per il 15 di agosto. Lo ha fatto anche sulla base di un articolo apparso oggi sul Corriere della Sera, secondo cui per i nostri 007 quello sarebbe il pericolo dietro a un altro secondo tentativo di massa di entrata nell'enclave spagnola. L'allarme sul 15 di agosto era stato lanciato dall'intelligence di Madrid, ma quell'allarme non riguardava il jihadismo, ma appunto una possibile nuova invasione della città da parte di una massa di disperati. Ancora una volta, e questa volta per bocca del ministro degli esteri, il governo italiano mischia le carte per giustificare la sua decisione di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna, una decisione che la cronaca di questi giorni, riguardante Ceuta, i fatti concreti in realtà non riescono a giustificare. Roma ha puntato prima i riflettori su di un pericolo inesistente, l'arrivo in Italia di migranti dopo la crisi di Ceuta, arrivo che non c'è mai stato perché la stragrande maggioranza è stata rimandata oltre il confine con il Marocco. E adesso punta i riflettori sul terrorismo jihadista, ben sapendo che la situazione attorno all'enclave spagnola non è molto diversa da quella che si registra in tanti altri paesi del Sud Europa, Italia compresa. Più che su questo fronte, il governo di Giorgia Meloni dovrebbe forse capire, attraverso la nostra intelligence, quale sia stato il ruolo delle autorità del Marocco nella crisi di una decina di giorni fa e quali fossero gli obiettivi di chi ha veicolato quella massa di persone verso Ceuta e verso e contro il governo di Pedro Sanchez. Ma è evidente che al governo italiano ora interessa solo andare contro Sanchez.
0: Sentiamo il commento di Enrico Borghi, deputato di Italia Viva e membro del Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti.
2: Io non conosco il report a cui si fa riferimento e quindi non sono in grado di esprimere delle valutazioni di dettaglio. Però credo che se vogliamo analizzare dal punto di vista dell'intelligence quello che è accaduto a Ceuta, bisognerebbe essere su un altro versante. E cioè bisognerebbe approfondire, scandagliare, comprendere perché 50 o 60 mila marocchini sono stati buttati improvvisamente con una operazione pianificata che secondo i servizi spagnoli ha visto l'intervento dell'intelligence del Regno del Marocco e sono stati utilizzati come una guerra ibrida nei confronti dell'Europa. Ecco, io credo che bisognerebbe essere più preoccupati di questo che non di una interpretazione di un fenomeno. C'è a prescindere, cioè il tema del possibile utilizzo della leva migratoria per fenomeni jihadisti c'è da parte di tutti i paesi del Nord Africa e peraltro come conferma anche il fatto che stiamo parlando di poco più di una decina di fermati nel corso di queste giornate, nessuno dei quali proviene da Ceuta, è la conferma che si sta tentando una grande operazione di mistificazione di massa per tentare di confondere le acque rispetto ad un grande errore. Io inviterei Mantovano e Meloni a lavorare di più sul perché determinati settori dell'intelligence marocchina hanno portato avanti quello che oggi chiede l'agenda MAGA americana. Non so se sono in grado di poterlo fare.
0: Berlino intanto conferma: i migranti arrivati in Germania dall'Italia verranno riportati nel nostro paese in base alle regole del trattato di Dublino. È il trattato che prevede che le richieste di asilo vengano presentate nel primo paese. Da anni in realtà i migranti passati dall'Italia arrivati in Germania venivano accolti e le loro richieste gestite da Berlino, ma ora non sarà più così. Il governo tedesco lega la decisione all'entrata in vigore del patto europeo sull'immigrazione il 12 giugno e c'è effettivamente questo legame, ma c'è anche la conseguenza di queste divisioni in Europa sull'immigrazione che stiamo raccontando e un clima politico che vede le destre incalzare sul tema anche in Germania.
3: In Germania il clima nei confronti dei profughi e della politica migratoria ha decisamente cambiato e si è inasprito già a partire dall'insediamento del nuovo governo di grande coalizione del cristiano democratico Friedrich Merz nel maggio dell'anno scorso. La lotta all'immigrazione clandestina e la drastica riduzione del numero degli arrivi di profughi richiedenti asilo in Germania è stato fin dall'inizio il cavallo di battaglia del cancelliere tedesco, che ha ripristinato subito dopo il suo insediamento i controlli alle frontiere del paese, respingendo facendo anche i profughi che avevano già presentato domanda di asilo in un altro paese dell'area Schengen. Una misura tuttavia che non sembra aver dato i risultati sperati, dal momento che in Germania continuano ad approdare migliaia di cosiddetti dublinanti, ovvero profughi che prima di arrivare in Germania sono transitati attraverso un altro paese dell'area Schengen, dove secondo il Trattato di Dublino avrebbero dovuto presentare la loro prima richiesta di asilo. Fin dagli anni del cancellierato di Angela Merkel e anche durante quello di Olaf Scholz, Berlino aveva rinunciato ugualmente ad espellere i migranti approdati per prima in Italia o in Grecia. Con l'entrata in vigore della nuova riforma dell'asilo europeo il 12 giugno scorso, il governo Merz ha deciso però di cambiare rotta, e questo soprattutto ha a che fare con l'avanzata del partito populista di estrema destra dell'AfD e con le importanti scadenze elettorali di settembre in Germania. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
0: Netanyahu dice no a Trump. Il primo ministro israeliano ha respinto il piano in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia. L'annuncio è arrivato oggi in apertura della riunione di governo. Netanyahu ha vincolato il ritiro israeliano all'effettivo disarmo di Hamas, disarmo che secondo lui non sarebbe contestuale. In realtà è nella seconda parte della dichiarazione che il primo ministro svela le carte sulle ragioni del no al piano del Board of Peace. Finché sarò primo ministro, ha detto, non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Sentiamo il commento del giornalista israeliano Meron Rapoport.
4: Netanyahu ha rifiutato questo piano offerto dal Trump stesso e dal Board of Peace perché prima delle elezioni è quasi impossibile per lui di accettare un ritiro di Gaza, anche se è parziale, anche se è condizionato, e anche che dà via, e questo è chiaro nel 15 punti nel piano del Board of Peace, che si parla, che apre la via per le autorità palestinesi, per l'entrata dell'autorità palestinese, e anche si parla anche di uno Stato palestinese. Accettare questo prima delle elezioni, quando lui è sotto le pressioni dell'estrema destra, anche nell'ambito del suo stesso partito, del Likud, che ha cambiato e che adesso il suo partito è più vicino a Ben-Gvir che non a lui, o almeno gran parte del suo partito è andato più a destra che lui stesso, è quasi impossibile di accettare un piano così.
0: I Pasdaran hanno ribadito che lo stretto di Hormuz sarà aperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno le condizioni di Teheran. Lo stallo quindi prosegue. Nonostante le rassicurazioni di Trump rispetto a un prossimo accordo, la situazione non sembra sbloccarsi. Gli Stati Uniti rimangono senza una credibile via d'uscita. Oggi intanto i media iraniani hanno dato notizia che l'ayatollah Mojtaba Khamenei ha incontrato il presidente Pezeshkian. Non ci sono conferme da fonti indipendenti o dell'opposizione. L'enfasi però con cui è stata diffusa la notizia sottolinea l'urgenza con cui il regime voglia dimostrare che la guida suprema è in buone condizioni di salute, nel pieno delle sue funzioni. Sentiamo Greta Privitera del Corriere della Sera, esperta di Iran.
5: Verrebbe da dire che il regime, la Repubblica Islamica, in questo momento ha bisogno di dire che Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema, è vivo e sta bene, perché le voci sulla sua salute, sul suo stato di salute dopo mesi in cui è stato eletto e non si è ancora visto né sentito, si fanno sempre più forti. Molti hanno raccontato che in realtà addirittura le sue condizioni di salute sarebbero aggravate e che quindi l'Iran rischia di non avere la guida suprema, che, come abbiamo raccontato tante volte, è il pilastro principale del sistema Repubblica Islamica. Il fatto che non si sia mai visto né sentito aumenta questi dubbi e queste voci sul fatto appunto che in realtà starebbe male, quindi non sarebbe in grado di guidare il paese. Quindi il regime negli ultimi giorni sta facendo il possibile per dire che sta bene. Hanno pubblicato un video, la TV di Stato ha pubblicato un video qualche giorno fa in cui, senza data e senza specificare che tipo di incontro era e quando è avvenuto, appunto dicendo per dimostrare che Mojtaba Khamenei in realtà sta bene. Dobbiamo credere all'incontro con Pezeshkian? Non lo so, forse diciamo è il tentativo estremo della Repubblica Islamica di farci credere che tutto fili dritto, che tutto funzioni.
0: L'autopsia ha confermato che Nicu Terlecci è morto di caldo, il muratore moldavo, 35 anni, deceduto il 4 agosto in un cantiere nel Padovano, ha subito un violento colpo di calore che ne ha causato un collasso, seguito da un arresto cardiaco, è quanto emerge dalle prime rilevanze dell'autopsia di cui si è saputo oggi. Gli indagati sono il titolare della ditta, la moglie, altri due parenti e due operai. Non lo hanno portato al pronto soccorso quando è stato male, ma a casa del titolare, salvo poi andare all'ospedale ma accorgersi che ormai era morto. Due degli indagati hanno anche detto in un primo momento che l'operaio avesse bevuto alcolici. L'autopsia ha smentito. La vicenda, che è prima di tutto una tragedia umana per Nicu, per la moglie, per i suoi due figli che si trovano in Moldavia, rivela anche questioni più generali del mondo del lavoro. Sentiamo Benedetto Truppa, che è segretario generale della Fillea CGL di Padova.
6: È una situazione che riguarda molti lavoratori immigrati che si trovano a lavorare nei settori più precari, che sono quelli dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica. Quando tu subisci un infortunio e quando hai comunque un malore, si prova allora a creare le condizioni per cui questa cosa non abbia evidenza. Noi abbiamo centinaia di lavoratori che tutti i giorni hanno degli infortuni nei luoghi di lavoro, e proprio perché i lavoratori irregolari non vengono assolutamente denunciati rispetto a quell'evento che è accaduto. Nico è un lavoratore moldavo che si trova a lavorare nei cantieri, come in alcuni settori dove la salvaguardia dei diritti è praticamente complicata. Io vorrei solamente ricordare che in Italia il quasi 50% dei lavoratori in edilizia sono immigrati, e in quella provincia, a Padova, il 60% sono immigrati. Per cui stiamo lavorando di lavoratori che molte volte vivono in regime di caporalato, vivono avendo i livelli più bassi e facendo invece lavori specializzati per un numero di ore che è molto più alto rispetto a quello che è l'ora ordinaria. Per cui lavoratori che fanno 10 ore al giorno minimo e che casomai lavorano fino al sabato, se non anche fino alla domenica.
0: Se n'è andato un pezzo di storia della politica italiana, Massimiliano Cencelli, l'inventore del famoso metodo di spartizione delle poltrone dentro la DC, poi esportato in tutti i partiti della Prima Repubblica, ma non solo. Morto a Roma all'età di 90 anni. Fu lo stesso Cencelli a spiegare in una intervista come nacque il suo manuale. Nel 1967 Sarti, con Cossiga e Taviani, fondò al Congresso di Milano la corrente dei pontieri, ricordò nel 2003, così chiamata perché doveva fare da ponte tra maggioranza e sinistra. Ottenemmo il 12% e c'era da decidere gli incarichi in direzione. Allora io proposi, raccontò Cencelli, se abbiamo il 12%, come nel consiglio di amministrazione di una società, gli incarichi vengano divisi in base alle azioni possedute, lo stesso deve avvenire per gli incarichi di partito e di governo in base alle tessere. Il suo cosiddetto manuale, il manuale Cencelli, venne poi usato da tutti i partiti. Sentiamo il politologo Gianfranco Pasquino.
7: È stato importantissimo, era il modo per valutare la forza dei partiti e aggiungo delle correnti e per attribuire le cariche rispetto al potere elettorale. Quindi è stata una invenzione importante che ha funzionato molto bene centralmente e che funzionerebbe ancora.
1: Era abbastanza un oscuro seconda fila della Democrazia Cristiana. Come ha fatto a inventarlo e a crearlo e farlo diventare un pezzo così importante della storia della politica italiana?
7: Questo non lo so, presumo che avesse letto qualche libro sulla teoria delle coalizioni. La teoria delle coalizioni in scienza politica si basa proprio su questo: valutare la forza dei partiti e dei dirigenti e attribuire le cariche proprio in base a quella forza. Io non so se Cencelli leggesse l'inglese o se fosse un esperto di scienza politica, dubito, ma se qualcuno gliene ha parlato ha imparato benissimo.
1: Senta, è diventato, come dire, un sinonimo di storia della Democrazia Cristiana, principalmente questo manuale Cencelli. È stato quello il partito che più di altro l'ha applicato o alla fine lo hanno applicato tutti?
7: Ma credo che lo applicassero anche gli altri, senza dirlo. Non i comunisti, che avevano altro tipo di valutazione, ma certamente in parte nei socialisti c'era anche questo, di sicuro. Ed funzionava anche negli altri partiti più o meno, come dire, esplicitamente. Credo che sia stata un'invenzione importante.
0: Prima di chiudere torniamo a Roma, Spin Time, novità non ce ne sono, le famiglie che abitavano nell'immobile sgomberato sono ancora per strada, vogliamo farvi sentire la voce di Sabina Guzzanti, una delle tante artiste e artisti che li stanno supportando, questa mattina è stata nostra ospite a Itaca.
8: Sono commossa e sorpresa quando vado lì a vedere come questo patrimonio di conoscenza democratica organizzativa sta funzionando, perché comunque coordinare sono tantissimi volontari, ci sono 18.000 gruppi su WhatsApp per ogni cosa e le persone, benché chiaramente affaticate, che sono state gettate sull'asfalto a 45 gradi dal giorno alla notte con un incendio che tutti pensiamo sia doloso peraltro, ma questa faticosa democrazia che è comunque il metodo imparato dentro Spin Time anche adesso è stato applicato e direi che funziona, insomma, ovviamente imperfetto come tutte le cose umane, ma è commovente, ecco, vedere come da un giorno all'altro si è trasformata quella strada in un posto comunque decente, con bagni, acqua, cibo, insomma il minimo del comfort. Anche facciamo anche un insomma cinema la sera per i ragazzini, cartoni animati, su per lo più vengono un sacco di artisti a portare solidarietà.
0: È tutto per questa edizione del Giornale Radio condotto in studio da Alessandro Principe, in redazione con Michele Migone. Il GR torna alle 22.30. A tutti una buona serata.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Frozen.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
13: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
14: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Quest'estate
17: è un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
16: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
16: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.
24: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
16: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Dal regista Christopher Nolan.
26: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
25: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
27: Andiamo!
25: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Who am I?

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

taccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: America.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

tenermi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.